0: kuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelwa
1: Lesedi FM a ke molelwa.

0: di theoha dikalaneng le mvololo Autia Strata
1: o lesedi SM
2: di theoha dikalaneng.

0: Anke ki dumedise mo mamedi wa lesedi. O seng wa letsatsi la kajeno ke moruti morate hisikete. O tsomane motseng wa Zamdela Sasolburg. Krata ore tshebeletsong ena ya mafube. Ka o thuswa ke modimo ho seng wa letsatsi la kajeno. Re ntse re bua ka tlasa sehlooho sa modimo ya bulang menyako. Modimo ya bulang mamati. Morena Jesu o re bukeng ya Mateu. Kgaolo ya bosupa, temana ya bosupa o isa temaneng ya borobedi. O re kopang me letlanewa. Batlang me letlafumana. Kokotang me letlabulelwa. Hobane e mong le mong ya kopang wa newa, ya batlang wa fumana, me hubulelwa ya kokota. Hubulelwa ya kokota. Mwamedu wa tsebeletso, mamati amang akwetswe empa hanotlelwa. Akwetswe empa hanotlelwa. Batho ba bangata ba fitile mamati a mehlolo ya bona. Hobane bane ba tshaba ho kokota. Ema ka maoto le ka morathapelo, tsamaya o ile kokota mamating a katleho ya hao. Empa taba ya ka kena, ho thwe ho bulelwa ya kokota. Lebaka la hore ha o so bulelwe, ke lebaka la hore ha o so kokoti. O emetse ntho e o emetseng. Ntho ena eo reng ha e etsahale, e na le ketso e batlang ho wena. Mwamedi wa tshebeletso, batho ba bangata, ba dutse ka ntle ho bokgoni ba bona. Hobane ba tshaba ho nka bohato, ba o atumela le mati la mohlolo wa bona. Marata ba kina, bebele mona, e fana ka matla, empa e siya wena le maikarabelo. E re kokota, me o tla bulelwa. Mara bebele, ha e bue hore o kokote kae. Ha e bolelle hore o kokote kae. Ho kokota ke maikarabelo a hao, empa o tlamehile o cheke hore ke kokota mofuteng ofeng wa lemati. Ho bolelang hore ha o kokota lemating la ditshele, lemati leo le tla o buleya. Ha o kokota lemating la ho hloleya, le mati leo le tlo buleya. Ha o kokota le mati la bohloki, le mati leo le tlo buleya. Empa ha o kokota le mati la tlholo, le mati leo le tlo buleya. Ho na le motho ya tlameileng a nke bohato. Mongamedi wa tshebeletso, ntho e entseng bakreste ba rapele haholo, empa ba seke ba bona ntho tse kgolo. Kore ha ba qeta ho amene, ha ba ye mamating e o ba rapeletse. Ha o so rapeletse hore o batla ho atleha, tsamaya o ile kokota mamating a katleho. Ha ebe o so rapetse hore o batla ho phunyeletsa, mamedi wa lesedi, tsamaya o ile kokota mamating a phunyeletso. Thapelo ha e sena bohato, e fetuwa ntho e kareng ha ena matla. Ha o sena ntho eo e etsang ka mora thapelo eo, ke rata hore kajeno o konke bohato hore ke lo kokota. La ebe ho thuile mona dintho di fasitse, a ko lahlele CV eo ya hao. Ho lahlela CV eo ke ho kokota. Ho lahlela proposal eo ke ho kokota. Ho founa ke ho kokota. Ho botsa hore ho sebetswa jwang mo ke ho kokota. Nka bohato ho bulelwa ya kokota. Ka lebitso la Morena Jesu.
1: Re a leboha Moruti Skete Mafube, re kopana hape le ena hosane mona ho Lesedi FM. Mamedi ntle le tsenyo nako, re fetela ho Moifo wa lenaneo la Makumane, Taroja Rabosana Madiele. Moifo, ke tseo.
2: Mona bila holo mbololo jalo ka hlalose mamedi le ke nang ha jale ke la makumana mona almane la na kla ditaba ho pola lona o le tlisetswa ke SABC News re ke metse ha re kgethe nkuka pere pere go bela holona re ke sutele ke le modupi ho ba la ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pretoria Tshwan. Le sefeto ke lesedi FM le Khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: Setso le puo ya Sesotho.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bafana Bafana ba ile ke na tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tanto
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho lesedi FM ke molelwa.

0: kgotsi ya tla la kana tlo ya ho ebe ho tsa jwa
1: he ke my way chomi ke boloka ho fika 40% di premium tsa insurance ya ka go loyi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetuhile
0: my way insurance
1: e hlile ke se ke na le chelete e gutelang ka pokothong ya ka ding tatela pe bile ho fetuhetse ho my way je le re boloka bo pedi ba rona ho bolelang hore na le chelete e hore e sebedisang thontse hore di rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona
0: ndi boloka tsa sa feliz
1: tsena
2: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance yeo seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo

0: BFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Kuri mahlohora ke a le shume tshebeletso ke a le sedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Bafana, bafana.
3: Monnuaha. Bafana Bafana ba ile kena tlhodisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

Re ke o lebohetse le moho le moifo wa itlhaboleka ka karetso ke nnete le nanao le kenang ha jwale ke la imatlafatshe tshebeletsong ya lesedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng re balwa ditaba tsa hora ya leshome le metsomedi re di balwa ke Mosiwa Tshweu.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona o potolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng le North West lo di mala hlatile ho podile a thimpu malanga lo di mala hlatile ho podile fela futhumetse ka lo feld re le bejwa le province ya Free State mo teng lo di mala hlatile me ho abata le North French Cape ntso tswana lo di mala hlatile me wa abata Provinceng ya Western Cape o hlatile ho podile a theka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo di mo le kwaetse ka go kgetha dibaka o podile ka mafafatsane a itedileng a di aduma le pula dibakeng a tse gotlhileng le lebopo re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lo di mo le kwaetseng ka go kgetha dibaka o podile ntle le mona ho abata ka bogwa bophirima ka mafafatsane a itedileng a di aduma ka bogwa le ka botshabela Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya pele ha re tiane ho tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena tau
1: a se bo ngwana mme metsotso ke ro bonle se kotwa ntle ka mora hora ya pele la bobedi bekeng kgwe di hlola matsatsi a robonga re hola ka letsa ka tlao le mahlonono ha ho hola ka jeno re hola o bo hole ere hana ko e bua le nna tjena ke tle ke e mabenkeleng tla re ha ke khutla fela mabenkeleng ke be ko fengwe pina tsa monna tya holotse ro tshwaretse ntsona kwano ya Judy Mowata hona jole he ke a khutsa hore re khone go ya go bo rakgwebo
2: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso. Monongwaha re keteka dilemo tse 60 a metso e tsheletseng. Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Rometsotsong a 11 ka mora hora ya pele.

sa dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.

Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ke molelwa ga so e tlisa mposo selo di fahle go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: Pretoria Tswan Listen free, ke le di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molle
3: Sadi papa di ho le di FM

0: Mabere motle meso se dilo hantle mashomo mararo ka mara ho rena ya bosupa. Utlwa he, ke nka mohala wa mamere. Ke re go butsitse potso mona. Ke butsitse potso ka nete ka mawe ke ba pala pine mo nate ya Princess Emma. Atama ya le mavali ba fana ba fana. Ne ke ba pala yona je ile ha go hopotsa mo medi hore pina nana e re hopotsa tlholo. Tlholo fela. Kayona so ntse o tseba mamamedi gore go dubeile re ke kopane le wena mamedi kutlwa maikutlo a otlhe ntlheng ena yagore ke dipapadi tse kae tse tlo bapala papading tsena tsa mogopo wa lefatshe ke o file dikarabo tse tharo ka re o kgethe e nepagetseng ka mogao mo o tla ba sentse ge fetela setlhopheng sa siwelele FC a nke ke utlwa mamedi gore na wena o tlhile o monate go le o kae nna ke dipapadi tse 112 tse 98 ka ba 104 tse tlo bapala papading tsa mogopo wa lefatshe dumela tle mamedi kgotsa le kae?
1: Ke tlo go se se bidi.
0: Re tswile tsa mwana se ke bolmang ho kae?
1: Iwa le me ke file mo Dobson G.
0: Me ke fuwe mphe ka ga bogatolak.
1: 104.
0: O na le bonnete bo?
1: Eh.
0: Okay, re go utlwa mo mamedi wa bobedi o re. Ke le bolo tsa me ke filwe.
1: Thank you se bidi, mari sa tsane neng kolot.
0: Tswaga jwal.
1: Eh, le ya no a isiki kre competition ya.
0: Tswaga jo le fela. Ke kopa o monke onke mme ke filwe nka dinthlatsa ha engone sunga dinthlatsa e gaetse ya ka. Ke nke mamedi mong ha. Mamedi dumela?
2: Ha tsamme.
0: Ntata le kae?
2: Nna ke teng wena.
0: Re tswile o re bana di kae di papadi? Ntate?
2: 104.
0: O lwana go di 104.
2: Ke tswala mme.
0: A tshe ka nnete re re gaole ganyana hona ona mona o ine bilentate ka nnete papadi tse tla bapala papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe le monsena e bile re tsebo go dipapadi dina ha di ekeditswe se di le 48 ke dipapadi tse le kgolo le motso le kgolo le metso ke ntse ke reng jwana 104 le kgolo le metso le kgolo le tsenne o ntshwaka le hlentate utla ke ntate mang
2: Ntate Napo Kobo.
0: Ntate?
2: Napo Kobo.
0: Ah, ke le buile hle ntate.
2: Eya mme.
0: Kgolo le metso e mene. Ke tse o he 104. Ha! O tla ba monate papa ding tsa mohopa le fatse mamedi le monsene. Howe!

0: MJ Molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahlegong tsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: tsa dipapadi ho lesedi FM.

0: letjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Sebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.